Benvenuta Ana di Salerno, grazie Ana. Buongiorno. Welcome Liz from Germany. Bienvenida nuestra moderadora Liz. Hola Noemi, bienvenida.